da cewa a koda yaushe yana wajiro da sabbin tsare-tsare waɗanda za su sauka abokan hulɗarsa yayin da abokan hulɗa ke sare da zumunci da yan uwa da abokan arziki yayin da abokan hulɗa ke siyan data da kuma sa kati a wayoyinsu inda kamfani ya kuma bayyana cewa yayin da yake murnar cikar sa shekara 25 da fara gudanar da harkoki na kasuwanci da fara gudanar da harkoki na sadar da zumunci a Najeriya yana ci gaba da jajircewa a don haka yana buƙatar abokan hulɗarsa su ma su jajirce su ba da himma 100% domin cimma burin rayuwarsu domin cimma mafarkin rayuwarsu inda kamfanin MTN bayyana cewa burinsa shine ga abokan hulɗarsa su ma sun samu bunƙasa sun samu biyan bukata sun samu cimma mafarkin rayuwarsu a don haka ne kamfani yake shawartar abokan hulɗa akan su riƙa jajircewa suna ba da himma 100% a duk abin da suke yi kasuwanci ne nishaɗi ne sadar da zumunci ne su riƙa jajircewa su ba da himma 100% domin ganin sun cimma burikansu na rayuwa.

da ci gaban al'umma tun baya rike da kowane mukami da ya hada da rabon motoci babura rabon tallafin abinci da shanu a lokutan sallah ba da tallafin jarin sana'o'i ga maza da matan karamar hukumar Tarauni da kuma shiga shi a nan al'umma na jaje da na murna al'umma karamar hukumar Tarauni mi tanadin ruwan kur'u domin kada su ga hannun rabo Nasir Bala Aminu Jaoji a dangarin kasar Hausa a zabe mai zuwa dan ya zama wakilin Tarauni a majalisar wakilai ta tarayya a tukar jam'iyyar APC domin daurawa akan ayyukan alkhairi da kuma nemo sababbin ayyukan ci gaban karamar hukumar Tarauni wannan sako ne daga awwali barista mai turaran